nastiasi. Thit sinige di thitna, betorelia si, selotine, betorelia. Nisa, Doug Bruno, betan queha, bets aneha shen, dink isi, ku orlu ischelia, shenheli, music accompaniment darisila, betorelia, nits ethnarin, ethantisi, thrishen, root aya. Dennis ila, Doug Bruno. Ja MBC Denahonike Denny Girl. Ja MBC.